L'amor danza body, finché non mi danza body, finché non mi danza body, finché non mi danza body, finché non mi danza body. Ma non me lo sei costo un momento.